0: Ciao, chaval. Cosa fai qui a Verona? Ma ti vedo triste, hai qualche problema di amore? Sei innamorato? Dimmi, che succede?
1: Amici miei, adesso sono a Verona. Sto soffrendo e llorando per un amore. Ora